0: Este es el estilo musical de Isadora en el 97.7 FM Stereo.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!